0: ha iniziato questo nuovo modo ed è un filone sul quale si sono innestate tante esperienze, tra le quali questa bellissima.
1: And their mission continues with simplicity and total dedication to Christ and to his church, being in the world a visible sign of the motherhood of the Virgin Mary, who on Calvary has her heart pierced for the love of her son.